Boki julidi fi dajé boki talibé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax